0: sana le troke.
1: Vile utakuta kishetu babulonko o uichana mangina.
2: Wamanzere menyabere, e wabere kira 09-94-06-75-18. Easy witi.
0: Ute, e 04-22-68-85-5-91.
2: Nerio, e shi watu shunga tame.
3: Wee! Oui.